0: Every adventure begins with a spark of possibility, and Scouts Canada volunteers are the ones who bring it to life. Whether it's guiding a hike, teaching new skills, or planning the next big adventure, they create opportunities for youth to grow, connect, and thrive. Volunteering is about more than activities. It's about courage, connection, and unforgettable memories. Whatever your passion, there's a role for you at Scouts Canada. Adventure awaits. Take our online quiz and find your perfect role at scouts.ca/volunteer.
1: Hello, Western. This is Bill Chandler, Director of Campus Safety and Emergency Services, with your safety tip of the month for October. Be sure to familiarize yourself with the various safety tools available to you at Western. Know the locations of the emergency blue phones, and remember that you can contact Foot Patrol if you would like a safe walk escort. Know where the closest automated external defibrillator is on campus by downloading the National Emergency AED Registry app. Download Western's emergency app, Alertable, and follow the steps to customize your personal emergency notification profile. Instructions for that are available on the Western Special Constable Service website. The emergency notifications you receive will help keep you informed and safe while on campus. Stay safe, Western.
2: This is Birds of Paradise, and you're listening to 94.9 FM Radio Western.
3: E adesso un segmento abbastanza divertente di Alessandro Beloli, un divulgatore di geopolitica, che ci parla del campanilismo, in particolare del campanilismo tra due città toscane, Pisa e Livorno. Ascoltatelo.
4: Meglio un morto in casa che un pisano all'uscio, ma anche il sogno di un pisano: svegliarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno. Al netto degli sfottò, perché Pisa e Livorno si odiano così tanto? Come mai praticamente tutta la Toscana sembra avercela a morte coi pisani? E infine, cosa ci racconta questa rivalità rispetto al campanilismo italiano? Partiamo dalla geografia. Oggi, ancor più che in passato, Pisa e Livorno sono vicinissime, anzi, letteralmente si toccano se consideriamo i territori comunali e non i centri urbani veri e propri. In breve, Pisa è situata leggermente nell'entroterra, lungo l'Arno, vanta una storia secolare come Repubblica Marinara ed è nota al mondo soprattutto per Piazza dei Miracoli con la Torre Pendente e la Scuola Normale Superiore. Livorno invece è affacciata sul mare ed è una città molto più recente per gli standard toscani, con un porto enorme, un'anima multietnica e un carattere più sanguigno. Per capire la rivalità tra i due centri dobbiamo tornare indietro nel tempo e focalizzare la nostra attenzione anzitutto sul fatto che Pisa fosse una repubblica marinara. A proposito, com'è possibile dato che sorge a qualche chilometro dalla costa? La risposta è semplice: non è sempre stato così. Anticamente, infatti, Pisa si trovava in prossimità della costa tirrenica. Progressivamente, però, finì in mezzo alla campagna a causa del processo di sedimentazione fluviale. Per migliaia di anni, infatti, i fiumi Arno e Serchio, lungo il cui corso è sorta Pisa, hanno trasportato a valle verso il mare detriti, sabbia, ciottoli, creando nuova terraferma e facendo avanzare la linea di costa. Così, mentre in epoca romana e nel Medioevo Pisa era molto più vicina al mare rispetto ad oggi, col tempo finì per ritrovarsi sempre più nell'entroterra. Ecco, nel periodo in cui Pisa era una repubblica marinara, era una vera e propria potenza mediterranea, tant'è che tra l'undicesimo e il quattordicesimo secolo dominava varie rotte del Mare Nostrum e controllava territori che andavano dalle Baleari alla Sardegna alla Corsica, mentre Livorno all'epoca era ancora un piccolo centro costiero subordinato proprio al vicino porto pisano. Per quanto il declino di Pisa sia stato graduale, il punto di svolta arrivò nel 1284 con la battaglia della Meloria. La flotta di Genova, altra repubblica marinara, sconfisse pesantemente quella pisana proprio al largo della costa livornese e per Pisa fu l'inizio di un declino inarrestabile. Oltre a doversi leccare le ferite, la città dovette combattere anche contro la natura stessa. Infatti, in quel periodo il suo sistema portuale si trovava ormai già a chilometri dal centro e per portare le merci in città serviva un complesso sistema di canali. Solo che con il calo dei soldi a disposizione e quindi degli investimenti, dopo la sconfitta con Genova, i canali smisero di essere manutenuti e il porto finì per insabbiarsi, trasformandosi in una palude acquitrinosa e inutilizzabile. Nel vuoto di potere

0: mangiare il pane senza sale per non pagare le tasse sulle importazioni di sale che passavano dal porto pisano. Però va detto che in realtà le tasse alte sul sale le metteva anche la stessa Firenze. A ogni modo, i medici, per bypassare Pisa, fecero una mossa geniale. Puntarono tutto sullo sviluppo progressivo del piccolo borgo di Livorno. In particolare, tra il 1591 e il 1593 vennero emanate le cosiddette leggi livornine. Tra le altre cose, si invitavano persone di qualsiasi nazione a trasferirsi in città, garantendo libertà di culto, annullamento dei debiti e persino ampie forme di amnistia per diversi reati. L'iniziativa ebbe successo e Livorno divenne pian piano uno straordinario crocevia di culture. Ebrei sefarditi, greci, inglesi, armeni, turchi e avventurieri di ogni genere la trasformarono in un porto franco, quindi con forti agevolazioni fiscali e doganali, altamente dinamico e spregiudicato. Insomma, Pisa, la nobile repubblica che aveva fatto il buono e il cattivo tempo per secoli, si ritrovò superata da Livorno, una città peraltro molto diversa da lei dal punto di vista socio-culturale, appunto multietnica, senza regole, rozza secondo la sua prospettiva. Livorno, dal canto suo, aveva vissuto il processo inverso, si era emancipata, da porticciolo aveva scavalcato quella che un tempo era una madre padrona ritenuta asfissiante e aristocratica. D'altra parte, potreste dirmi, Pisa non è odiata solo dai livornesi, tant'è che in tutta la Toscana circola il detto: meglio un morto in casa che un pisano all'uscio. Ecco, ma perché ce l'hanno tutti con loro? Allora, in parte per quanto riguarda Firenze, ad esempio, una certa rivalità storica è già emersa nel racconto, però possiamo ampliarla. Tra 400 e 500, in fasi diverse, Firenze sconfisse e fece rientrare Pisa tra i suoi domini. D'altro canto, se si amplia lo sguardo alla Toscana e si rimane sul detto del pisano all'uscio, si trovano due principali versioni abbastanza diffuse che ne danno spiegazione, di cui però, attenzione, non ho trovato prove solidissime, per cui prendetele con un po' di sale in zucca. La prima spiegazione riguarda Lucca nello specifico. Sembra che nel Medioevo i pisani compiessero spesso razzie nella piana lucchese e quindi per un cittadino di Lucca fosse davvero preferibile piangere un parente morto piuttosto che trovarsi un soldato pisano alla porta, che magari ne avrebbe combinate dei peggiori. La seconda spiegazione invece riguarda l'ambito fiscale. Quando Firenze infatti sottomise Pisa, avrebbe iniziato ad assoldare un certo numero di pisani come esattori delle tasse. Perciò per un cittadino, ad esempio del Granducato di Toscana, sentire bussare alla porta un pisano avrebbe significato dover sborsare un sacco di soldi. A ogni modo, i pisani hanno una risposta standard pronta al detto, e cioè: che Dio t'accontenti. A proposito di goliardia, oggi per fortuna la rivalità tra Pisa e Livorno rimane quasi solo confinata agli spottò, anche se in ambito calcistico, per dirne una, purtroppo è capitato spesso che se le siano date giù pesanti. Comunque, se il mantra livornese è il secco e onnipresente Pisa, i pisani rispondono con: il sogno del pisano è svegliarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno. Al che però il livornese risponde: pisano vagabondo che ti alzi a mezzogiorno, intanto la tua moglie te la a Livorno. In generale è chiaro che ormai i livornesi e i pisani vengano associati diffusamente a degli stereotipi. Così a Livorno sarebbero rozzi, dissacranti e di sinistra, mentre a Pisa sarebbero colti, aristocratici e con la puzza sotto il naso. In conclusione, alziamo un attimino lo sguardo. Infatti, quello che succede tra Pisa e Livorno non è un caso isolato, è la punta dell'iceberg di quello che in Italia è un campanilismo sfrenato. Cos'è il campanilismo e perché si chiama così? Il campanilismo è un amore, un attaccamento esagerato alla propria città o al proprio paesino, oppure addirittura al proprio quartiere, che porta a scontrarsi, per fortuna ormai magari solo con delle prese in giro, ma un tempo erano vere battaglie, verso altri quartieri, paesi o città. Quanto all'origine della parola, campanilismo viene ovviamente da campanile, che per secoli è stato proprio il simbolo più evidente, anche da lontano, di città, paesi o quartieri. Ecco, come mai l'Italia è così campanilista? In estrema sintesi, perché è un paese che per secoli è stato un mosaico di staterelli e altre forme di organizzazione del territorio in perenne lotta tra loro. E ancora oggi ci trasciniamo dietro questo bagaglio. Grazie mille di avermi seguito e alla prossima.
1: E riprendiamo con la musica. Ascolteremo Angelina Mango con La Noia, Carmen Consoli che canta Ottobre e infine Annalisa con Sinceramente. Un buon ascolto.
2: Quanti disegni ho fatto

E adesso la nostra sigla finale resta nell'aria, che vi ricordo è stata composta appositamente per questo programma. Spero che vi piaccia, fateci sapere. Sigla finale.

E anche per oggi è giunto il momento di salutarci. Vi ricordo che potete contattarci tramite la nostra pagina Facebook Fantasia Musicale Italiana, digitate Fantasia Musicale Italiana su Facebook e ci troverete, oppure via email a fantasiamusicale94.9@gmail.com, ripeto fantasiamusicale94.9@gmail.com. Saremmo molto lieti se ci poteste contattare per darci un aiuto a capire se stiamo andando bene. In ogni caso, grazie di esservi sintonizzati ancora una volta su Fantasia Musicale Italiana, programma domenicale dove si ascolta la più bella musica italiana di ieri e di oggi. A risentirci domenica prossima. Ciao!